Hai gli occhi tanto tristi, amore mio, cos'è? Mai più tu devi piangere e sai perché?

si porta con sé e tu non sarai felice se non torni da me, ma tu devi sorridere, devi restar con me, amor, non devi piangere e sai perché hai gli occhi più azzurri.